moça de alguém. E cuir mera armelha, meia pobre a mim. E como é a van, e como é a van. E que me dá a pascual para no meu. Pobre a mim, pobre a mim. Com banha a minha cara. E mo não tenho più nessuno, pobre a mim. E que me dá a no pode ser par. E que me dá a pascual solo. As moças de alguém. Mera la compagna cara, cara, cara. Corda la mamma che figlia, chi la busca al palmo. Povera me, sono la più povera, povera, povera. Come è da fare? Mi dici, madonna mia. E non mi potete fare campare un po' altro. Come è da fare? Come è da fare? E non mi potete fare riprima a me. Cara, cara, me dove stai? E tu mano, ma io me. Sembra che ti una fossa vecchia, come la fame adesso sola sola, che quattro figli, come gliela fa, come gliela fa, povera me, povera me.